0: 阿联酋油库逆袭，能源市场再遭冲击，油价骤升，伊朗为何将矛头指向美国，普京宣布胜利日停火，泽连斯基积极响应下令乌克兰停火，欧能否迎来和平曙光，国外炮火连天，国内后院起火，特朗普反对力创新高，迷你战争是否将特朗普的政治生涯画上句号。
1: 多元世界立体观察，尽在空间观测。
2: 空间观测，今天凤凰卫视中文台。
3: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，今天凤凰卫视中文台。
4: 我们这一生都在找寻，寻一份答案。
5: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
4: 寻一处心安。
6: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
4: 寻一次相逢。
7: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
4: 可总有声音劝你回头。
8: Andiamo a lavorare con le ariane, come riesci?
9: Fuori da cantare. A sempre sei.
4: 唯有坚守。终于微光。
7: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
5: A sudden rush of feeling flooded through me. I still did love them.
6: Nemmeno per me.

0: 新闻，浪漫在每秒，大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报，每天凤凰卫视中文台。我们这一生都在找寻，寻一份答案。
1: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
0: 寻一处心安。
2: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.

0: 都在找寻。寻一份答案。
1: There are moments you realize your entire life's work is absurd, and you have nothing to show for it.
0: 寻一处心安。
2: Dov'è tua madre? Non l'ho mai conosciuta. Se n'è andata quando sono nata.
0: 寻一次相逢。
3: Je ne peux pas vraiment t'expliquer pourquoi je reste ici. Je ne sais pas moi-même.
0: 可总有声音劝你回头。
4: Non lo so, ora ho delle arianda, come riesci? È pure da cantare. Passa per sé.
0: 唯有坚守。终于微光。
3: Je peux en revanche te dire que je me sens bien.
1: A sudden rush of feeling flooded through me.
3: I still did love them.
2: Nemmeno per me.
0: 五月，寻心而行，见山见景。新闻，浪漫在每秒。大事发生于弹指之间，跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天凤凰卫视中文台